Primavera non è. E la non carissima neva sa, nava grisuave, nava canabata, mi tole un po' non una, anche le carissime un sai guanghe, o guenda gangia, a te urvera, gunai o vera non non vera avanti, se ne sei lì, ci no, non ci colano la loro di filano. E c'è una giro e ciò che si sa. Cari non hai mica mamma, o luogo di chi lo fanno così lo chieda qui. Tu puoi essere un gran gobba, non è che ci lo fanno per quei vasani. Vuoi ormai giù di mille amato con la tua resa. Tu puoi che hai bisogno di questa in resa. La vagabana, qui non sai che è Cristo. Ma è un po' che riparo, non è un uomo. Jukirai mukama kelezia wa kunyen ku mungu yensi mujize na kuagana kwa mune papa wa fereo na mune psuku wa fera wensio na wanawa kwa mbwa jukirai ni waganda wa kaiba sena wa suguru kuzo kila na wakubo na wajiri kisa mkufa bakiri ze wajiyo jia kaya kani mkitibwa na fefe na tupegeni mbe usasile usanile ukugabana kukulama kutabuwao. Oppure hanno comunità, uomini mariano vero,

Ecco il Signore coloro, perciò anche noi. Ai, ma che lei vede, lo conosco, ma ti ha detto come bene, mi dice, sa, non è civile, ma che somma, tutte ben chiede, e che cavano a fumo, ma lì in dove si, ma con subito, non ho avuto la fede di Gesù Cristo. Ai non cammina Gesù Cristo che non vuole non ti mai cadere mi deve non va bene dentro gli anni per non devi vivere a fe ne ha ma solo gazze utilizza qua e ecclesia uomo utilizza come mi deve non fosse che non gavoglia gara guavanga non la mula mi deve non deve e deve dire un cammino li vengono noi e non posso ma Kuriyo, agar zaman ne, yembe.

0: Okay. Hello.
1: Hey, Auntie Zako, Auntie Kisara.
0: Kali Sebo.
1: Zapoli. Mkama kwenye mchua.
0: Amina na ebu wache muna. Okay, Mkuru Daudi Mufufu, wevali nyi, wevali detela, wevali kuhuri disa.